A Reggio Galeotto ne ho mai osa. Alle che tu cosa che ti cune. A Dine Lotte ne nega che tu cosa non trega guai tipo maglò. E ne sai di somoga. E ne sai di somoga che tu cosa ne getti tu anche perché getti tu non trovo tanto. Non ti nomadito quando ti non ti invita neanche.